E volevo posare anche uno tema di Stigandolo con Monica Sintra. È un tema non piace. Fai il cavolo.